Sì, con sì, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Sì, con sì, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto meglio e punto sulcura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostura.

Confetta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Signorina, la tavola con Macron da fuori. Signorina, la tavola con Macron da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con Macron da fuori. Signorina, la tavola con Macron da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. E mettiamolo nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'altro da fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, che l'altro da fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. Tu l'altro disperato, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre. Sì, il tuo cavolo è ferrato, di grande spartopra,

signorina alta mode con una conda fuori, signorina alta mode con una conda fuori, la conda di genitori a sua modo cosa fra. Signorina alta mode con una conda fuori, signorina alta mode con una conda fuori, la conda di genitori a sua modo cosa fra. E non sei nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà.

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasoli.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.